Sto uccellando da un po' così. Dame bolloina así. Manna, gonna nervate mia. Manna, gonna gelosia.